0: Il cammino ti deve girare come un calzino, perché vedere come vivono gli altri, allargare i propri orizzonti, è un'esperienza di trasformazione, quindi il viaggio ti deve cambiare.
1: La ricerca di una più profonda spiritualità, la sfida con se stessi spingendosi a superare i propri limiti fisici, la scoperta culturale e della natura. È questo in sostanza ciò che porta moltissimi a scegliere di intraprendere un cammino a piedi. Ci si arma di zaino in spalla, scarpe comode e borraccia e via. Si torna così a un turismo più lento e autentico per godere della bellezza di paesaggi e scorci nascosti, ma che impone anche una trasformazione interiore, filosofica e quasi viscerale, come dice il fotografo Riccardo Carnovalini. Sempre più tedeschi amano scoprire il mondo a piedi. E allora andiamo alla scoperta degli itinerari tedeschi, magari meno conosciuti, e cerchiamo di capire com'è cambiato il pellegrinaggio moderno. Io sono Cristina Giordano e questo è Cosmo Italiano. E se pensiamo ai classici cammini a piedi, immediatamente non si può non pensare alle grandi vie commerciali d'epoca romana, la via Appia Antica, la via Francigena. La Germania non è famosa per cammini e siti per pellegrinaggi, ma questo non vuol dire che non ce ne siano, anzi, da ovest a est e da nord a sud ci sono alcuni itinerari che ripercorriamo virtualmente con Agnese Franceschini in collegamento con me da Berlino. Agnese, metto subito le scarpe comode da trekking e dove mi porti? Dove andiamo?
2: Beh, Cristina, io comincerei proprio da Colonia e dalla via Coloniensis, che collega le due città romane, Colonia appunto e Treveri. Sono zone che, per chi già le conosce, acquistano secondo me un fascino particolare quando si attraversano a piedi.
1: Certo, lo credo, è proprio questo il senso del camminare. Ma Agnese, ci puoi descrivere il tragitto di questo pellegrinaggio?
2: Beh, diciamo innanzitutto che è lungo 240 chilometri e che è stato pensato anche come un ausilio per chi poi vuole proseguire e fare il famoso cammino de Santiago de Compostela. Già all'inizio questo pellegrinaggio è spettacolare, perché si parte dal Duomo di Colonia e semplicemente visitandolo si fa il pieno di bellezza e spiritualità. Ci si dirige poi verso sud-ovest e al terzo giorno si arriva a Bad Münstereifel, una cittadina che è un vero e proprio gioiello medievale, con una cinta muraria quasi completamente conservata e restaurata. Si attraversa dunque il Parco Nazionale dell'Eifel con i suoi boschi, foreste e laghetti, passando per il Lussemburgo e la storica città di Echternach, si arriva alla fine alla cattedrale di San Pietro a Treveri, la chiesa più antica della Germania, risalente al IV secolo.
1: Quindi un cammino non solo spirituale, ma ricco di storia, ricco di natura. Ma ci sono dei pellegrinaggi di maggior respiro, magari che attraversano tutto il paese, tutta la Germania?
2: Certo. Quello più famoso e affascinante è la Via Romea. È stata riscoperta recentemente e, come dice il nome, porta a Roma. Si percorre dunque da nord a sud della Germania, poi l'Austria e, passando per il Brennero, si arriva in Italia. A Viterbo poi si incrocia con la famosa Via Francigena e si arriva alla Città Eterna.
1: Mi sembra decisamente un percorso impegnativo, ma restiamo in Germania. Da dove parte?
2: Da Stade, una bella città a ovest di Amburgo. È stata risparmiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ha mantenuto il suo impianto antico. Ha il pregio di farci esplorare anche cittadine e soprattutto monasteri e chiese poco conosciute. Sono più di 1000 chilometri, ma forse è anche il modo migliore di visitare la Germania e paesi come Friedrichroda in Turingia, piccolo ma pieno di storia.
1: Andiamo quindi nella Germania dell'Est, ma ci sono anche altri cammini, altri itinerari percorsi nella Germania dell'Est?
2: Sì, certo, anche se non sono dei veri e propri pellegrinaggi. Ad esempio c'è la Via Imperi, una delle più note vie di traffico commerciale a lunga distanza nel Medioevo. Al tempo del Sacro Romano Impero Germanico portava da Stettino attraverso Berlino, Lipsia, Norimberga e Firenze fino a Roma. Tutti importanti luoghi di commercio, ma anche di pellegrinaggio appunto. A Lipsia, ad esempio, la Via Imperi incontra la Via Regia, che porta al Santo Sepolcro dell'Apostolo Giacomo, cioè a Santiago de Compostela. Oggi comunque il cammino è più breve e parte da Berlino per arrivare a Lipsia, 212 chilometri da fare in 9-10 giorni. Oltre alle grandi città come Berlino, Lutherstadt, Wittenberg o Lipsia, il percorso è caratterizzato piuttosto da campi e boschi che si alternano a piccoli villaggi.
1: E ci sono anche luoghi con un significato religioso?
2: Ovviamente si incontrano molte chiese. La più significativa, secondo me, è la chiesa Sudvestkirchhof. È in legno e in stile norvegese e si trova a Stansdorf, vicino a Potsdam. Ma per quanto riguarda i viaggi religiosi in Germania, è stata appena riaperta la stagione del secondo più grande pellegrinaggio tedesco, che porta a Kevelaer, nella Bassa Renania. È un pellegrinaggio che si svolge da 375 anni. Fino alla conclusione ufficiale del periodo di pellegrinaggio a novembre sono attesi nella piccola città circa 1 milione di pellegrini. Però il pellegrinaggio più importante è quello mariano, che porta ad Altötting in Baviera.
1: Allora Agnese, abbiamo visto e abbiamo sentito in apertura che non bisogna necessariamente essere religiosi per affrontare un cammino o un pellegrinaggio. Che ne pensi tu?
2: Beh, è difficile dirlo. Forse si fa un pellegrinaggio per superare una crisi, cercando di affrontare se stessi, circondati da natura, silenzio, e incontrando per strada persone che forse hanno lo stesso problema e che comunque cercano un'atmosfera spirituale. Penso ad esempio al comico Hape Kerkeling e al suo libro, che poi è diventato un film, Ich bin dann mal weg, meine Reise auf dem Jakobsweg, tradotto in italiano come Vado a fare due passi. Racconta il suo cammino di Santiago de Compostela in un momento in cui si sentiva svuotato e in crisi. Guardando il film si piange e si ride, ma soprattutto si incontra un'umanità alla ricerca di un senso da dare alla propria vita.
1: Grazie Agnese Franceschini, ma gli itinerari sono davvero infiniti e se volete farvi ispirare sentite qui: dagli Appennini Liguri alle Alpi Dinariche in Croazia, la traversata della penisola scandinava, ma anche il percorso a cavallo tra Europa occidentale e orientale, partendo da Trieste e arrivando in Danimarca, passando da Berlino, e poi ancora l'Appia Antica da Roma a Brindisi, la traversata integrale degli Appennini, la via che risale i principali fiumi dell'Italia centro-settentrionale dal Po al Piave, la traversata della Sicilia e della Sardegna. Sono solo alcuni dei moltissimi percorsi di Riccardo Carnovalini, fotografo e camminatore per necessità, così si definisce lui, che a questa passione ha dedicato mostre di fotografia e numerosi libri, tra cui L'alta via dei Monti Liguri, Di un cammino e dell'amicizia. Chi meglio di lui ci può spiegare il successo del turismo a piedi? A Riccardo Carnovalini ho chiesto quindi da dove nasca questa sua passione e come è diventato un viandante moderno.
0: La passione nasce dalla voglia di conoscere, la voglia di soddisfare la curiosità, e ritenendo che la lentezza può essere un mezzo e uno strumento ideale per soddisfare la curiosità.
1: Ma fin da piccolo aveva questa passione?
0: Sì, mia mamma mi diceva spesso che il corridoio dell'appartamento di città dove sono nato lo percorreva avanti e indietro, era 12 metri, e già da piccolo quindi facevo le mie prime piccole camminate.
1: Quindi insomma in qualche modo ce l'aveva nel DNA. Ma che cosa l'affascina così tanto del cammino a piedi che altri tipi di viaggi non offrono?
0: Andando lentamente c'è la possibilità di non perdere niente del territorio che si attraversa, c'è la possibilità di sentirne i profumi, di accarezzarlo, di non lasciare traccia del proprio passaggio, perché non c'è un motore acceso, quindi si attraversa il territorio in silenzio, e questo è molto importante.
1: E cosa succede in questi viaggi in cui appunto a un certo

0: Olimpico a piedi di 365 giorni, attraversando oltre 22 paesi europei. Ne è nato anche un racconto fotografico e delle mostre. Che ricordi ha di quel viaggio così lungo e così impegnativo?
1: Infiniti ricordi, perché si va dalla neve del colle dietro casa che abbiamo passato a metà ottobre quando siamo partiti, proprio chiudendo casa, perché il vero viaggio secondo me deve partire da casa, fino al caldo estremo che abbiamo vissuto nella parte centrale del viaggio. Penso alla Polonia, in Germania, dove non erano mai state registrate temperature così alte, a onde nell'oceano mai viste prima, quindi abbiamo vissuto in qualche modo anche i cambiamenti climatici.
0: Che cosa lascia un viaggio di questo tipo?
1: Il sentimento, l'amore per la nostra terra e per la nostra Europa, perché conoscere significa fare il primo passo verso un sentimento, una relazione col territorio, quindi vuol dire innamorarsene.
0: A proposito della Germania, lei diceva è passato anche dalla Germania. Dove è stato, che luoghi ha visitato o che luoghi ha attraversato a piedi?
1: Dunque, in Germania il riferimento geografico principale è il Mittellandkanal. Lo abbiamo attraversato, abbiamo seguito più che attraversato, camminandogli a fianco per tanti giorni. Venivamo dai Paesi Bassi, andavamo verso la Polonia, attraversando quindi anche le due Germanie, ora unificate, ma che alla caduta del muro di Berlino io avevo percorso proprio con un piede di qua e un piede di là delle due Germanie. E quindi mi interessava tornare negli stessi luoghi, vedere come stavano le stesse persone che avevo visto con entusiasmo abbattere quella cortina di ferro, prenderla letteralmente a picconate nell'89, quando l'Europa è cambiata.
0: C'è stato un momento in tutti i suoi viaggi a piedi in cui ha sentito di non farcela, di essere arrivato al limite delle sue forze?
1: Tantissime volte il corpo ha cercato di dirmi in mille modi che stavo esagerando, soprattutto in questo ultimo viaggio. 120 anni in due sono tanti per mettersi uno zaino pesante sulle spalle. Quando siamo partiti avevamo oltre 20 kg di peso io e 17 Anna, e l'inverno è stato molto freddo. Noi abbiamo dormito prevalentemente in tenda perché abbiamo attraversato il retrobottega d'Europa, quindi non abbiamo fatto le aree turistiche, i sentieri segnati. Abbiamo cercato di ribadire sempre la libertà del piede, che è uno strumento che porta, unico strumento che porta dalle vette più alte alle grotte più profonde.
0: Si torna spiritualmente cambiati dopo un cammino?
1: Sì, bisogna. Il cammino ti deve girare come un calzino, perché vedere come vivono gli altri, allargare i propri orizzonti, è un'esperienza di trasformazione, quindi il viaggio ti deve cambiare.
0: E nel suo caso qual è stato il cambiamento più forte che ha sentito e che ha provato?
1: Forse capire che la nostra vita è piena di troppe cose. La nostra è una civiltà abbastanza, quella occidentale, opulenta. Il cammino insegna l'essenzialità, ad avere bisogno di meno cose, e il passaggio forse più importante è quello di trasferire l'essenzialità di uno zaino nella casa e nella vita poi quotidiana.
0: I pellegrinaggi non sono mai stati così popolari come in questi ultimi anni. A Santiago de Compostela nel 2025 è stato superato il record di 530.000 pellegrini. Il cammino, appunto, che dovrebbe far recuperare il contatto con la spiritualità, non rischia così di diventare l'ennesimo fenomeno di massa?
1: Sì, camminare è diventato di moda, perché ricordo negli anni 70-80, quando facevo questi lunghi viaggi a piedi, non c'era nessuno che si prendeva mesi e mesi di tempo per attraversare il territorio. In questo momento ci sono in Italia e in Europa tantissimi viaggiatori di lunga percorrenza, e io credo che comunque sia un fenomeno positivo, perché la scoperta del territorio in modo lento è comunque un turismo di alta qualità. E quindi ben vengano questi fenomeni, anche se i numeri sono importanti. E credo che però si debba poi andare a scoprire il territorio vicino a casa. È molto più importante che prendere un aereo, andare dall'altra parte

0: dell'Europa o del mondo per fare un itinerario turistico. È meglio, secondo me, camminare intorno a casa, conoscere che cosa c'è e innamorarsi di quello che c'è intorno a casa.
1: Se dovesse invece consigliare un cammino tra quelli meno battuti e quelli di cui si parla forse meno, quale consiglierebbe?
0: Continuerei a dire che il miglior cammino è quello che si fa partendo dalla porta di casa propria, anche se si abita in città, perché anche in città si possono fare splendidi percorsi a piedi e magari posso consigliare di partire da casa per andare a trovare un amico che abita a 100, a 200, a 300 km di distanza. Sarebbe un regalo meraviglioso per lui e anche per chi si mette in cammino.
1: Basta quindi varcare la porta di casa, dice Riccardo Carnovalini, e iniziare a camminare. Ma se parliamo di percorsi classici, tra i più conosciuti non possiamo non citare, lo abbiamo fatto anche poco fa, il Cammino di Santiago de Compostela, nato per omaggiare le spoglie del santo in Galizia, probabilmente il pellegrinaggio storicamente più leggendario. E forse non tutti sanno che non si tratta di un singolo percorso, ma di una rete di diversi itinerari. Il più frequentato parte dalla Francia e dista 800 km. Tutti però portano alla cattedrale di Santiago de Compostela, dove si trova la tomba di San Giacomo Maggiore. In fondo, storicamente, il pellegrinaggio è proprio questo, un viaggio devozionale. Per la maggior parte delle religioni tradizionali mira soprattutto a raggiungere un luogo sacro. Non a caso i primi pellegrini erano infatti abati e monaci, e fino a qualche decennio fa il pellegrinaggio rientrava soprattutto nel turismo religioso. Antonella Simone, da 30 anni segretaria alla Missione Cattolica Italiana di Colonia, organizza pellegrinaggi per fedeli cattolici, non a piedi ma comodamente in pullman o in aereo. Le mete classiche sono Lourdes, Fatima, Medjugorje, ma oggi, come abbiamo sentito in questa puntata, le motivazioni che spingono a intraprendere un cammino possono essere anche altre. E allora a Antonella Simone chiedo: i partecipanti ai pellegrinaggi da lei organizzati sono ancora solo cattolici spinti da motivazioni religiose, o c'è anche chi semplicemente cerca un modo per ritrovare una più profonda spiritualità?
2: Beh, la maggioranza sono i cattolici praticanti. Poi è capitato qualche volta anche quelle persone che cercano qualcosa, ma non sanno di preciso cosa o hanno bisogno di trovare la loro spiritualità, e questo naturalmente un pellegrinaggio a Lourdes come anche a Fatima è la migliore delle possibilità.
1: Ed è un fenomeno che lei ha osservato, diciamo, aumentare negli anni, crescere negli anni, cioè ci sono sempre più persone che cercano in qualche modo questa spiritualità e allontanarsi un po' dalle città moderne, dalle routine quotidiane, oppure no?
2: Io ho notato che la gente è alla ricerca di qualcosa, sì, di spirituale. C'è un ritorno praticamente. Quando vedono la nostra pubblicità che organizziamo, questi pellegrinaggi, a volte anche senza la pubblicità ci chiamano e chiedono. E la direzione è per lo più Lourdes e Fatima. Poi naturalmente c'è Padre Pio, c'è Medjugorje, ci sono anche altri luoghi, ma le più gettonate sono Lourdes e Fatima.
1: Lei organizza pellegrinaggi da oltre 30 anni, sono cambiati oggi rispetto al passato?
2: Sì. Prima ricordo che organizzavamo in bus, facevamo anche le tappe, era bellissimo con le tappe perché facevi anche un viaggio culturale, potevi vedere altro del paese. Anche la gente, diciamo, siamo invecchiati, è più difficile adesso viaggiare in bus, fare questi viaggi lunghi in bus, quindi si preferisce l'aereo e puoi trovare lì in loco un bus se si va in giro, se no si fanno piccoli viaggi di 2 o 3 giorni, si va solo nel luogo del pellegrinaggio e dopo si ritorna.
1: Ecco, ma qual è in generale l'atmosfera che si respira durante questi viaggi? C'è amicizia, spiritualità? Che tipo di...
2: Anche si formano delle amicizie, si si impara a conoscere altre persone che magari prima non conoscevi, e poi si rimane in contatto perché continui, poi ci si scambia i numeri di telefono, continui ad avvisarli delle varie cose che si organizzano qui in missione, quindi partecipano poi a delle messe, a delle gite, a delle festività che noi organizziamo qui, e quindi rimane il contatto, sì.
1: E in questo caso il pellegrinaggio diventa una sorta di piattaforma analogica per stringere amicizie e nuovi contatti, dice Antonella Simone di Colonia. Di fatto però anche pellegrinaggi devono fare i conti con la modernità. La startup bavarese Ecoro ha pensato bene di sfruttare questa nicchia turistica offrendo un servizio intelligente e ecologico per il grande pellegrinaggio alla Mecca. Trasporterà infatti cibo, acqua e rifiuti con shuttle elettrici oltre 1 milione di pellegrini, un'idea appunto ecologica e moderna per il grande pellegrinaggio musulmano. E a contribuire al successo forse dei pellegrinaggi c'è anche l'ultimo film di Checco Zalone, Buen Camino, campione di incassi e forse ispirazione per tanti viaggiatori. E questa era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente radio televisiva pubblica tedesca ARD. Siamo su tutte le piattaforme e vi potete abbonare gratuitamente, da Spotify a ARD Sounds. Vi piace il modo in cui raccontiamo le notizie? E allora seguiteci e sostenete il nostro lavoro. Io sono Cristina Giordano.